0: Fanden med bedet. Du sabba du da day, lupam da bu da day, so bon sa ba ba ba me.
1: Habba do dee.
0: Will a reap a naza.
1: Heba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Waddle a butt, woodle a butt.
0: Steeple a la booty.
1: Ooh, ooh, ooh, ooh.
0: Will a ha ha ha ha.
2: Come here, puppet.
1: Paddle out.